Dios nascono le stelle, il mare butta le conchiglie, in bocca ho i capelli tuoi, rimasti dagli abbracci miei, ti saluto e sfioro le tue labbra, eppure siamo buoni amici.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Arriveranno quelle notti in Vespa, io, tu e il montone di mio padre, le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore, il cane che vuole sedere sul letto, tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo, tanto Roma è bella sempre.